0: kiwen etara waqaf kuriruga ara luiwi
1: rasukunuge kuria yasukun aima yasukun efege kuria kuruga ebifilote
0: ora ora